Solide Aigle Jaune et Wissa, ne Goma Sport et Mumuyi, ou Lina Rumera Elena Goma. Bauri kiriba tumanza vichini mbecha moto kute mwini benjeni. Dani mwosi kakuru kusaisa tu mkani vya nakakuri chilu mbilo chapero. Binson tukasima yo die merci kaeni haumana Rodrigo Lovalenda. Bati tulava umuzirashe vyuma. Tukishasha lanako mochiro echo munja cha vuholo.